chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per messaggio con il signor Benchar Roman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte dei miei messaggi a chi, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche con particolare con altri. Ma noi terminiamo, che il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?